0: En este contexto vamos a analizar la situación con el politólogo y abogado Simone Montichio. Gracias, Simone, por acompañarnos. Un poco su análisis de este Día de la Victoria, pero en el contexto en el que estamos viviendo, ¿por qué es importante mantener esa memoria viva?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación y feliz Día de la Victoria. Yo creo que es importante subrayar el rol histórico de la Federación antes de la Unión Soviética y hoy de la Federación Rusa durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la coalición de países de la Unión Europea y con l'appoggio externo a pesar del Brexit de Inghilterra y indirectamente todavía por los Estados Unidos de Trump, formaron una coalición que están attaccando la Federación Rusa. Están llevando adelante un plan, este plan lleva más de 20-30 años. Podemos leer el mayor texto de politólogo como Brzezinski, el grande juego, el table chess, la grande scacchera, nel quale quieren attaccare la Federación Rusa, lo che Mackinder definì il politologo britannico Eurasia, l'Heartland, il cuore del mondo, per semplicemente frammentare la Federazione Russa in 14-15 paesi piccoli e poter controllare sui recursi strategici. Queste idee furono già non soltanto discutite, ma presentate in vari forum, all'Europarlamento e dentro le istituzioni di Bruxelles che stanno llevando a capo una vera dittatura dentro l'Unione contro i suoi cittadini, llevando una propaganda militarista per giustificare un gasto e un pillaje desde lo bolsillo, la cartera dello cittadino dell'Unione Europea, per aggredire la Federazione Russa. Questo si sta llevando a capo attraverso una guerra di informazione mediatica, come dice Neyos, una guerra cognitiva, attraverso un'aggressione veramente militare e il sostegno di armi, di istruttori militari. Tutto questo si sta gestando da più di 20 anni, perché i fatti in Ucraina non impensano solamente col golpe nel 2014, con l'Euromaidan, ma anche abbiamo la rivoluzione di Naranja nel 2004 con Timoshenko e abbiamo vari intenti di destabilizzare tutta l'area post-sovietica. Io guardo anche che già non si parla di questo, la rivoluzione della Rosas con Saakashvili in Georgia, intento di destabilizzare in Kirghizistan e ora lo vamos a ver también con Pashinyan. Pashinyan fu un hombre de Soros e in Milatu, suo abuelo fu un traizionero dell'Unione Sovietica e luciò con la Vecmar contro la Unione Sovietica. Poi tutto un intento di destabilizzazione e di arrinconare ante la Federazione Russa e indirettamente la Repubblica Popolare Cina, arrinconarlo per llevare a capo un collapso economico della Federazione Russa e rubare sul recurso principale. A pesar di sanzionare più di 20 pacchetti di sanzioni, io guardo la Federazione Russa è lo Stato più sanzionato del mondo, non è la prima volta perché le sanzioni dell'Occidente collettivo anche pensarono dopo la Seconda Guerra Mondiale contro la Unione Sovietica, ma in questo momento è lo Stato più sanzionato del mondo.